0: cose fate che dicono io. Non friga.
1: Ma so meno.
2: Tu Radio Arde. Y la programación te da calor.